Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

Ciao a tutti e buon pomeriggio. E ben ritrovati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale, cari amici di RTSI, le 15 e 7 minuti, è la volta del programma in lingua italiana. Dopo il grande caldo dei giorni scorsi, oggi il tempo ci concede una tregua, finalmente una piccola tregua direi. Le temperature infatti restano elevate, intorno ai 39 gradi, ma sono decisamente più sopportabili rispetto a ieri. E speriamo che questa lieve diminuzione renda dunque la giornata un po' più piacevole per tutti. Ascoltando ovviamente sempre RTSI, Radio Tunisi, canale

internazionale. E abbiamo iniziato oggi il nostro viaggio musicale con Grande Famiglia dei Modena City Ramblers, una canzone che ci offre lo spunto perfetto, dunque, per ricordare una ricorrenza davvero speciale, quella di oggi. Dunque parlo della giornata internazionale dei cugini e delle cugine, che si celebra il 24 luglio. E questa giornata, ricordiamolo, giornata dunque dedicata ad un legame familiare unico, fatto di affetto, complicità e ricordi condivisi. Dunque, infatti, i cugini sono spesso i nostri primi amici, compagni di giochi durante l'infanzia e persone con cui continuiamo a condividere momenti importanti anche da adulti. Ed è dunque l'occasione ideale per fare una telefonata, perché no, inviare un messaggio o semplicemente ricordare con affetto, ovviamente, chi fa parte della nostra grande famiglia. Davanti al microfono in diretta dallo studio 1, come ogni venerdì, il vostro amico Algese. E vi accompagnerò come sempre fino alle 16 con tanta musica italiana, notizie e curiosità. Dunque, poi un caloroso saluto al mio amico Reif Lusletti, oggi con noi per occuparsi con professionalismo, come sempre, dunque, dell'assistenza tecnica. Ma restate con noi, dunque, con noi nelle prossime, dunque, piuttosto con noi fino alle 16, come ve l'ho già annunciato, dunque non mancherà la buona musica e ovviamente informazioni e tanti piacevoli momenti, spero, da condividere insieme.

Era Giorgia, dunque, con la sua dunque intensa La cura per me, La cura per me, un titolo che ci introduce perfettamente ad un'altra ricorrenza che si celebra proprio oggi, 24 luglio, la giornata internazionale della cura di sé. E questa giornata ci ricorda quanto sia importante, anzi direi importantissimo, a prenderci cura di noi stessi, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale ed emotivo. Dedicare infatti un po' di tempo al proprio benessere, seguire uno stile di vita sano, riposare a sufficienza, fare anche attività, soprattutto attività fisica, e trovare momenti di relax, dunque sono piccoli gesti che possono ovviamente migliorare la qualità della nostra vita. Allora, dunque, lasciamoci ispirare da questa bella riflessione, ascoltiamo dunque la riflessione della canzone dunque di Giorgia dal titolo dunque La cura per me, le 15:15 minuti qui nel nostro studio 1, noi andiamo avanti sempre con la musica, ma prima vi parlo subito di cinema e del film tunisino The Hello Man, in concorso a Venezia, questo film tunisino, dunque di fantascienza, The Hello Man, diretto da Kamel Haridi, è stato infatti selezionato in concorso alla 41esima settimana internazionale della critica, sezione autonoma e parallela dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il programma, ricordiamolo, dal 2 al 12 settembre 2026. E questo lungometraggio della durata di 79 minuti è una delle sette opere prime scelte per la competizione della settimana della critica, insieme a produzioni provenienti tra gli altri paesi da Colombia, Brasile, Cina, India, Regno Unito, Grecia, Francia e Italia. È ambientato questo film in una Tunisia futuristica nel 2059, dunque The Hello Man immagina una società nella quale un bioship impiantato negli esseri umani controlla i ricordi e sopprime le emozioni, mentre l'ipnoterapia è stata proibita. Dunque il protagonista Taha decide di sottoporsi clandestinamente ad una seduta di ipnosi, durante la quale viene condotto verso un episodio traumatico legato alla propria nascita, al terrorismo e alla morte della madre. Vi ricordo anche che la prima mondiale di questo film è prevista il 9 settembre a Venezia, la selezione poi viene considerata dal Centro Nazionale Tunisino del Cinema e dell'Immagine, un riconoscimento significativo per una dunque cinematografia che si misura con un genere, quello fantascientifico, ancora relativamente poco esplorato nella produzione nazionale. Vi ricordo anche che Haridi, nato nel 1970, ha studiato alla Facoltà di Scienze di Tunisi prima di entrare nell'ambiente cinematografico tunisino, dopo aver lavorato nell'illuminazione di edifici e siti archeologici, ha collaborato nel reparto fotografia di produzioni nazionali ed internazionali e nel 2011 ha cofondato Inside Productions, e tra i suoi precedenti lavori figura il documentario Arsala, La Semence de Dieu, selezionato al Festival Cinema du Réel, dunque Cinema
del Reale, dunque il film tunisino The Hello Man in concorso a Venezia, dunque questo lungometraggio di fantascienza di Kamel Haridi è stato selezionato alla settimana della critica.

Ed io torno a parlarvi dell'ondata di caldo che ha colpito la Tunisia ultimamente. Dunque, i governatorati oggi con una tregua, per oggi venerdì, soprattutto nelle regioni del nord, ma i governatorati del sud come Gafsat, Tuzr, Gbelli e Tataouin bene, saranno posti in allerta arancione questo venerdì, corrispondente ad un elevato livello di rischio a causa dei fenomeni meteorologici pericolosi previsti secondo la mappa di allerta pubblicata dall'Istituto Nazionale di Meteorologia. L'istituto specifica che questo livello di vigilanza richiede estrema cautela in vista dell'ondata di calore prevista. La mappa dunque classifica inoltre i governatorati di Béja, Jandouba, Le Kef, Zaghouan, Séliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Guebs e Mednin in allerta gialla, un livello dunque che richiede cautela durante qualsiasi attività sensibile all'ondata di calore. Dall'altro canto, i governatorati di Bizerta, Tunisi, Nabeul, Sousse e Monastir rimarranno dunque in allerta verde, corrispondente ad una situazione meteorologica normale.

0: E abbiamo ascoltato questa bellissima canzone Grazie alla vita, dunque interpretata da Gabriella Ferri, dunque è una delle una canzone dunque che ovviamente invita a guardare la vita con gratitudine, dunque anche quando il cammino è fatto di difficoltà, ostacoli e momenti di incertezza. Il suo messaggio dunque è semplice, ma profondo direi, nonostante i problemi che ognuno di noi può affrontare ogni giorno, c'è sempre qualcosa per cui vale la pena dire grazie alla vita. Ricordo che Gabriella Ferri, una delle voci più autentiche e amate della canzone italiana, ne ha dato una interpretazione, e l'avete sicuramente notato, una interpretazione ricca di emozione e sensibilità, dunque rendendo questo brano ancora più vicino ai nostri cuori. Le 15:30 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Noi andiamo avanti sempre con la bella musica sulla più bella, sulle frequenze della più bella delle radio RTSI.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

E il messaggio di Grazie alla vita, dunque di Gabriella Ferri, sembra proseguire naturalmente con dunque, il brano di Nino Manfredi, Tanto per cantare. Dunque, se Gabriella Ferri ci ha invitato ad essere grati per il dono della vita, Nino Manfredi con Tanto per cantare. Tanto per cantare ci ricorda un'altra grande verità, infatti finché c'è la salute tutto il resto può essere affrontato con il sorriso. Pubblicata questa canzone di Nino Manfredi, dunque Tanto per cantare, nel 1970, è una delle canzoni più amate del repertorio di Nino Manfredi, scritta da Ettore Petrolini con musica di Alberto Simeone, è diventata questa canzone negli anni un simbolo, un simbolo della romanità, della semplicità e della voglia di vivere. Il titolo significa letteralmente cantare tanto per cantare, cioè cantare senza un motivo particolare, solo per il piacere di farlo, ed è un invito a non prendere la vita sempre troppo sul serio e a trovare la forza di andare avanti con leggerezza, buon umore e ottimismo, perché in fondo, dico io, quando si gode di una buona salute ogni difficoltà ovviamente può essere affrontata dunque con più serenità. E allora dobbiamo ascoltare queste parole sante di Nino Manfredi e di Gabriella Ferri. Dunque le 15:37 minuti, andiamo avanti sempre con la musica. Adriano Celentano e la Grande Mina, che taggiate, dunque il titolo della canzone, una canzone piuttosto divertente e lo scoprirete subito ascoltandola, ovviamente sempre sulle frequenze di RTSI. Non la potete trovare in un'altra radio, questa canzone.

0: che t'aggia fa, che t'aggia di, tu sei bella, sei bella, sei bella, mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti mette pure a fischiare.
0: Qual fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

0: fischiato, è inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciato.

E 15 e 45 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTCI. E siamo alla vigilia di un evento importante, dunque infatti domani festeggiamo dunque la Repubblica, dunque domani 25 luglio la Tunisia dunque celebrerà la 69esima festa della Repubblica. Una delle ricorrenze ovviamente più importanti della storia del nostro paese. E questa data ricorda il 25 luglio 1957, quando la monarchia fu abolita e venne proclamata la Repubblica Tunisina. E in quel giorno l'Assemblea Costituente elesse il leader Habib Bourguiba come primo presidente della Repubblica, aprendo così una nuova pagina nella storia della Tunisia moderna. E la festa della Repubblica è un'occasione per riflettere ovviamente sui valori, i valori di libertà, cittadinanza, unità nazionale e sul percorso compiuto dal nostro paese nel corso dei decenni. È anche un momento per rendere omaggio a tutte le donne e a tutti gli uomini che hanno contribuito alla costruzione della Tunisia di oggi. E alla vigilia di questa dunque importante ricorrenza rivolgo personalmente a nome mio e a nome di tutta l'equipe di RTCI i nostri più sinceri auguri alla Tunisia, con l'auspicio di un futuro di pace, prosperità e sviluppo per tutto il popolo tunisino.

Le 15 e 53 minuti e qui faccio, sto facendo il conto alla rovescia, e sì, il tempo scorre velocemente, ma piacevolmente, dico io, in vostra compagnia. Un'occhiata al tempo che fa oggi per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio, dunque il tempo è generalmente soleggiato su gran parte della Tunisia, le temperature hanno registrato un leggero calo rispetto ai giorni precedenti, ma il caldo resterà intenso soprattutto nelle regioni interne e meridionali. Nel nord e lungo le coste le massime sono comprese tra i 35 e i 41 gradi, mentre altrove raggiungeranno o raggiungono già dai 42 ai 46 gradi, con punte vicine ai 49 gradi nel sud-ovest. E nel pomeriggio non si escludono locali, dunque temporali, sulle zone occidentali del centro e del sud. I venti sono moderati, a tratti sostenuti lungo le coste e il mare è da mosso a molto mosso. E per domani sabato 25 luglio il sole continuerà domani a dominare su gran parte della Tunisia. Le temperature rimarranno elevate, con caldo persistente soprattutto nelle regioni dell'interno e del sud, mentre lungo le coste il clima sarà leggermente più sopportabile grazie alla brezza marina. E dunque si raccomanda di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e poi di bere molta acqua e di prestare particolare attenzione alle persone anziane e ai bambini.

Ecco, siamo giunti al termine del nostro appuntamento di oggi. Grazie di cuore per averci seguito e per aver condiviso con noi, dunque, come sempre, quest'ora di tempo, di musica, di informazioni e soprattutto di buona compagnia. Tra pochi istanti la linea passerà al nostro amico Ziad Mahjou, dunque, che vi presenterà il notiziario in lingua francese delle 16. Ringrazio il mio amico Raif Mousseletti per la sua preziosissima collaborazione tecnica. E per quanto mi riguarda, il nostro appuntamento si innoverà lunedì prossimo alla stessa ora e naturalmente sulle stesse frequenze, le frequenze di RTSI. Dunque vi auguro un piacevole fine settimana. Prendetevi cura di voi stessi e cercate di ripararvi dal caldo e soprattutto di godervi ogni momento con le persone amate. Un caro saluto dunque dal vostro amico Adgazeh, ciao a tutti e a lunedì.